Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Radio Studio M.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa. Stasera rovata.

0: di dove sei tu? Sono napoletano, è bello, eh? quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Va bene così, non chiedo di più. L'amore è un sapore che non mi dai tu, che gusto ti dà avermi perduto già. Il freddo d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei bravo a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Oggi ho stressata, già era una mattina, t'ho incontrato.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: Chi step a te.
1: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: noi a te.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

montagne, pianeti, fino anche le stelle. E noi siamo stati come una di quelle che cadono dal cielo e regalano un sogno. Un breve passaggio, un miraggio, un secondo, un piccolo istante sui vetri del mondo. Ma la vera essenza è nel suo ricordo.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Hey, un'altra sera che sprechiamo a scegliere un film che poi non vedremo mai. Siediti qui, devo parlarti anche se poi non ci riusciamo.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così. Yeah, yeah, yeah.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Immaginarti accanto a lui,

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

dice: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: Disco Essenza. I classici del passato prendono vita su Radio Studio M.
1: Passa fanfarre

qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Io te vorrei avvasà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

0: Sono le 7:02.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O solo la pizza e Radio Studio M. Buon risultato.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abite, che rarità. Tuocchele d'amore e femmine, io cuore in Napoli che voglio cantare.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

Da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo, la musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui, Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Pubblicità.
3: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abite che rapita. Tuocole d'amore e femmine, io cuore in Napoli che voglio cantare.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Dare Frisca. Ah, che bellezza mattina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così faccio che sola.

casa, ha smesso 23 ventilatori. Se mi viene a far mora, e lui che si assa, fallo mio, come ti viene, questo falso che era inverno. Sì, ne parlando dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su console, con

stanza da dormire, fatemi solo gli azie. Con piacere, guagnate, come addorsa chi ha con sé. Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, magari, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sua tutta si guadagna la salute. Che piacere!

0: È il momento dell'informazione. Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Convalidato il fermo del 15enne accusato dell'accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi a Piazza Municipio a Napoli. Il giovane dovrà rispondere di tentato omicidio e porto illegale di arma e oggetti atti ad offendere. Per decisione del giudice minorile, il ragazzo sarà trasferito nell'istituto penale minorile di Nisida, mentre intanto proseguono le indagini per chiarire tutti i dettagli dell'aggressione. Nuova scossa di terremoto ieri nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma, avvertito chiaramente dalla popolazione, è stato accompagnato da un forte boato che ha spaventato molti residenti. Numerose le segnalazioni arrivate anche sui social da diverse zone di Napoli e dell'area Flegrea. Per fortuna non si sono registrati danni, mentre la situazione intanto continua ad essere monitorata dagli esperti. Arrestato un 21enne accusato di aver rapinato un turista in Piazza Carolina nel centro di Napoli. Il giovane è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe agito sottraendo effetti personali alla vittima. Per lui sono scattate le manette mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori. La Corte dei Conti ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris insieme ad altre 7 persone per un presunto danno erariale da 23 milioni di euro legato alla ricapitalizzazione della CTP. De Magistris ha dichiarato di essere certo della correttezza del proprio operato, mentre la vicenda sarà intanto esaminata dai giudici contabili. Era questa l'ultima notizia, ci fermiamo qui, l'informazione locale ritorna più tardi.
1: Sono le 9:02.

0: pubblicità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità, ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Napoli's really beautiful, man.
1: Parti col piede giusto. Sintonizza la tua giornata su Radio Studio M.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronic, un mondo più avanti.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
4: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata energica, ma attenzione alle scelte impulsive. Meglio contare fino a 10 prima di decidere. Toro, qualche rallentamento da gestire con calma. In serata torna la serenità nei rapporti. Gemelli, parole giuste al momento giusto. Ottimo giorno per chiarimenti e nuovi contatti. Cancro, emozioni intense. Concediti una pausa e pensa un po' di più a te stesso. Leone, lavoro in primo piano, arrivano conferme, ma in amore serve più ascolto. Vergine, precisione e organizzazione fanno la differenza, un piccolo imprevisto arriverà in serata. Bilancia, cerca equilibrio, il dialogo è la chiave per evitare tensioni, soprattutto in famiglia. Scorpione, determinazione al massimo, giornata favorevole per decisioni importanti. Sagittario, voglia di movimento e novità, è arrivato il momento di pianificare un viaggio. Capricorno, impegno costante premiato, non dimenticare però di riposarti. Acquario, creatività in evidenza, ottime intuizioni da concretizzare con calma. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, meno bene le questioni pratiche, rimandate se potete.
13: Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio, fa boom, a Studio M c'è Rina.

Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anoa, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anoa su Studio M.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: Radio Studio M. Che musica!
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Ed ora c'è la cantante di Sparagnatella Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, Quando sto cuore mi fa boom.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: musica con Radio Studio M.
1: E adesso c'è Maria Antonia Castaldo, vi facciamo ascoltare una sua nuova canzone e ci sta arricchendo con il suo repertorio musicale. Maria Antonia Castaldo, questa è Fatti i tuoi.

0: Tuffati nella nostra mattinata. Ascolta Radio Studio M.
1: E adesso siamo felici di farvi ascoltare una nuova canzone, quindi una novità musicale. Sapete che le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 su etichetta Zeus Record. È il momento di ascoltare la nuovissima canzone di Michele Di Tommaso. Il titolo è "Per me sì tutte cose", disco novità.

0: È il momento dell'informazione. Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Convalidato il fermo del 15enne accusato dell'accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi a Piazza Municipio a Napoli. Il giovane dovrà rispondere di tentato omicidio e porto illegale di arma e oggetti atti ad offendere. Per decisione del giudice minorile, il ragazzo sarà trasferito nell'istituto penale minorile di Nisida, mentre intanto proseguono le indagini per chiarire tutti i dettagli dell'aggressione. Nuova scossa di terremoto ieri nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma, avvertito chiaramente dalla popolazione, è stato accompagnato da un forte boato che ha spaventato molti residenti. Numerose le segnalazioni arrivate anche sui social da diverse zone di Napoli e dell'area Flegrea. Per fortuna non si sono registrati danni, mentre la situazione intanto continua ad essere monitorata dagli esperti. Arrestato un 21enne accusato di aver rapinato un turista in Piazza Carolina nel centro di Napoli. Il giovane è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo il colpo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe agito sottraendo effetti personali alla vittima. Per lui sono scattate le manette mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori. La Corte dei Conti ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris insieme ad altre 7 persone per un presunto danno erariale da 23 milioni di euro legato alla ricapitalizzazione della CTP. De Magistris ha dichiarato di essere certo della correttezza del proprio operato, mentre la vicenda sarà intanto esaminata dai giudici contabili. Era questa l'ultima notizia, ci fermiamo qui, l'informazione locale ritorna più tardi.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Pubblicità.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot. Euronics. Un mondo più avanti.

Ed ora è il momento di una novità musicale. C'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Avrei bisogno di restare solo un po' con te. Avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che di innamorarmi fossi matto non pensavo mai, ma sei già dentro di me. Pensavo a un letto, una donna e un po' di compagnia, per dare sfogo a una serata da buttare via. Invece adesso non

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì.
1: In queste settimane abbiamo ascoltato la sua cover, la stiamo ancora ascoltando, è venuta in radio, si è fatta conoscere al grande pubblico, stiamo parlando di Anouar, che adesso ci regala una sua nuova canzone, Anouar su Studio M.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronix, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
3: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata energica, ma attenzione alle scelte impulsive. Meglio contare fino a 10 prima di decidere. Toro, qualche rallentamento da gestire con calma. In serata torna la serenità nei rapporti. Gemelli, parole giuste al momento giusto. Ottimo giorno per chiarimenti e nuovi contatti. Cancro, emozioni intense. Concediti una pausa e pensa un po' di più a te stesso. Leone, lavoro in primo piano, arrivano conferme, ma in amore serve più ascolto. Vergine, precisione e organizzazione fanno la differenza, un piccolo imprevisto arriverà in serata. Bilancia, cerca equilibrio, il dialogo è la chiave per evitare tensioni, soprattutto in famiglia. Scorpione, determinazione al massimo, giornata favorevole per decisioni importanti. Sagittario, voglia di movimento e novità, è arrivato il momento di pianificare un viaggio. Capricorno, impegno costante premiato, non dimenticare però di riposarti. Acquario, creatività in evidenza, ottime intuizioni da concretizzare con calma. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, meno bene le questioni pratiche, rimandate se potete.

0: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudio.m.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
1: Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio fa boom, a Studio M c'è Rina.

E adesso è il momento di ascoltare una nuova canzone sulla radio 100% musica napoletana. Questa volta la protagonista è Maria Antonia Castaldo, la stiamo scoprendo ogni giorno di più. Questa è Sia vita mia, Maria Antonia Castaldo.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Avanti con grande piacere, una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

0: È mercoledì 13 maggio.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Pubblicità.
2: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso in arrivo Giuseppe Gaeta. Vi abbiamo suonato in queste settimane Voglia sta con te, ma adesso c'è il suo nuovo disco, la sua nuova novità musicale. Giuseppe Gaeta, eccola, per me fa perdonare.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Giro da pagine notte, senza sapere perché. Ma pensavo che ero più forte, che mi scordava per essere te.

visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: fermati su Radio Studio M.
1: E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglio Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

0: contagiosa e inimitabile. È Radio Studio M.
1: E adesso sulla radio 100% musica napoletana arriva Anua, la sua voce straordinaria che ci regala Tu Stella Mia, canzone che conosciamo nella versione di Sal Da Vinci, e adesso c'è la versione di Anua.

0: Mamma, sei stata la prima innamorata mia.
1: I primi giorni scoli compleanno e lettere a festa della mamma.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Stucor mi fa boom e questo è il titolo del prossimo momento musicale. Canta Rina e sento già profumo di successo musicale. Seguitela anche sui social, su Instagram, su TikTok. Rina alla radio, questa è la sua nuova song, una canzone che è pronta a farci emozionare. Stucor mi fa boom.

E adesso in arrivo Maria Antonia Castaldo con la sua nuova canzone, ma anche con un messaggio che dovrebbe essere una filosofia di vita: farsi fatti propri, sempre. Fatti tuoi, Maria Antonia Castaldo.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Sono le 13.
2: Pubblicità.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
1: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso sulla radio Tutta Musica Napoletana arriva Giuseppe Gaeta, vi invito a seguirlo anche sui social, su Instagram, lo trovate come Giuseppe Gaeta Real e questa è la sua nuova canzone in rete e anche alla radio. Giuseppe Gaeta, Pa' me fa perdonare.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
3: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

vorrei poterti dire che colgo l'occasione, trovandomi d'accordo che non serve stare insieme,

Ed ora c'è la cantante di Sparagnatella Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, Quando sto cuore mi fa boom.

E adesso in arrivo Maria Antonia Castaldo con la sua nuova canzone, ma anche con un messaggio che dovrebbe essere una filosofia di vita: farsi fatti propri, sempre. Fatti toia, Maria Antonia Castaldo.

0: proprio male, proprio male.
1: Per mesi tutte cose, perché rinda tutte cose vega te, fa così la nuova canzone di Michele Di Tommaso che ascoltiamo con grande piacere, portate su il volume. Michele Di Tommaso, per mesi tutte cose.

Adam e Queen, Tenezano ti fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono off line, giro for white in da line. Ehi, ehi, ehi, Joeler, vani come a me. Giro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Questo che sta per arrivare era un momento atteso, la nuova canzone di Anoua, il suo inedito su Radio Studio AM, la sua voce. Anoua, questa è Chiamama.

Chiamami cattiva che non mi fai male, io non me ne va che si non mi perdona. Fa così la nuova canzone di Giuseppe Gaeta, è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record e l'ascoltate anche qui sulla radio Tutta Musica Napoletana. Giuseppe Gaeta, per me fa perdonare.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

0: stessa.
1: Ma perché accontentarvi di un'altra radio quando su questa frequenza, la 108, da sempre potete ascoltare tutta la musica di Mimmo Dani dalla A alla Z, e sotto la lettera M troviamo questa, Ma voglia innamorà, la sua nuova canzone, Mimmo Dani.

0: Sicilia.
1: Napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando abbucinta una scusa, si uriava l'imbaravisa.
1: Pubblicità.
2: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: E adesso c'è una protagonista del salotto di Radio Studio M, un'amica che presto verrà a raccontarsi anche alla radio, anche perché fuori c'è la sua nuova canzone. Sto parlando di Rina, la sua nuova canzone firmata da D'Agostino e Barbato. Stucor mi fa boom. Rina, alzate il volume.

quanto ci piace la sua genialità. Stiamo parlando della genialità di Maria Antonia Castaldo e vi dico, non soltanto musicale, poi spero presto di intervistarla. Questa è la sua nuova canzone, portate su il volume, Maria Antonia Castaldo.

0: proprio male.
1: Pubblicità.
2: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Di una novità musicale c'è la Zeus Record, in scuderia c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Amici della Radio 100% Musica Napoletana, c'è un consiglio che vi vogliamo dare, ma in realtà il consiglio lo vuole dare Mimmo Dani. Innamoratevi, non perdete tempo, ma voglia innamorà è il titolo della prossima canzone, protagonista il nostro molleggiato Mimmo Dani.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronix, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
4: Quando mi tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Rina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Rina a Studio M.

Nella prossima canzone, dove canta Maria Antonia Castaldo, troviamo veramente tutto: l'estensione vocale, l'interpretazione e il sentimento. Maria Antonia Castaldo, questa è la sua nuova song, Sia vita mia.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Sono le 16.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Amici di Radio Studio M, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui in diretta alla radio, in diretta a Radio Studio M con la nostra pazza musica. Siamo pronti per iniziare, pronti per vivere un meraviglioso pomeriggio in musica, anche se il tempo fuori non è dei migliori, ma ci pensiamo noi a tenervi compagnia con tutta la nostra più bella selezione musicale, con i grandi successi della musica napoletana e soprattutto anche con le vostre richieste musicali al 360 66 26 41. Siamo pronti per dare via a questo pomeriggio totalmente in musica con tutta la più bella musica napoletana. Oggi avremo anche ospite dalle ore 18 Maria Antonia Castaldo, che sarà qui nostra ospite in diretta alla radio dalle 18 alle 19, un appuntamento da non perdere, ascoltando tutti i suoi brani di successo e non solo, perché sarà una bella bella intervista dove scopriremo un lato inedito di Maria Antonia Castaldo. Allora vi ricordo il numero WhatsApp 360 66 26 41, continuate a inviarci messaggini, richieste e dediche radiofoniche, usate lo strumento della radio per trasmettere le vostre emozioni e i vostri sentimenti. Kalimba de Luna, Tony Esposito era la primissima canzone di apertura di oggi, ma adesso siamo pronti per andare ad ascoltare la prima novità musicale, Tu Stella Mia, una bellissima canzone interpretata nel migliore dei modi da Anua. Buon pomeriggio Napoli, buon pomeriggio a Radio Studio M.

Giuseppe Deita, Pam Faberdunain, diretta alla radio. Buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche. Vado a dare uno sguardo sulla nostra chat WhatsApp. Inviate i vostri messaggini, le vostre dediche e i vostri saluti al 360 66 26 41. Adesso tocca ad Alessio. Juan

Alessio, quando mi parlano e te, adesso andiamo avanti con la prossima novità musicale. Ascoltiamoci Mimmo Dani con Ma Voglia Annamurà in diretta alla radio. Mimmo Dani con questa sua bellissima novità musicale.

E prima di andare in pausa pubblicitaria, siamo pronti per ascoltare questa bellissima canzone di Nico Desideri in coppia con Paola Pezzone. Il titolo è Vita.

0: chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà, puoi sempre contare con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passate.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Allora, devo fare una dedica a Tony, che è una in auto e sta ascoltando Radio Studio M. Ciao Tony, un forte saluto, un abbraccio a te e tua figlia Francesca, che siete in auto e siete sintonizzati su Radio Studio M. Un saluto a voi, la prossima canzone la dedichiamo tutta a voi. Ciao Tony, ciao Francesca, che siete in auto, a Fuori Grotta precisamente, state ascoltando Radio Studio M.

In alta rotazione a Radio Studio M, Rina Sparagnatella Stapart, novità musicale, ti ascoltiamo durante il corso della nostra giornata radiofonica. Buon pomeriggio a tutti quanti voi amici e amiche che in questo momento state ascoltando la radio, per chi è sintonizzato sui 108 in FM in radio, oppure chi ci ascolta tramite la nostra applicazione oppure sul sito web www.radiostudiom.it. Questa è Pazza Musica in diretta con Leo fino alle ore 18. E adesso dobbiamo accontentare sulla nostra chat WhatsApp al 360 66 26 41 Gigi Finizio, e la prossima canzone che ascoltiamo, il titolo è Amore Amaro, e la dedichiamo tutta a Tony, che è in auto in questo momento, ci ascolta, sta ascoltando la nostra radio, ascolta Radio Studio M, e questa canzone è tutta per lui. Gigi Finizio, Amore Amaro.

La musica di Gigi Finizio in diretta alla radio, e adesso siamo pronti per ascoltare questa bellissima novità musicale di Maria Antonia Castaldo, Fate Toia. Ma tra l'altro questa bella novità musicale l'ascolteremo tra pochissimo, perché dalle 18 alle 19 Maria Antonia Castaldo sarà qui ospite in radio. Non perdetevi questa bellissima intervista, ore 18 fino alle ore 19, Maria Antonia Castaldo ospite a Radio Studio M.

Mario Forte che fa succera. Tra l'altro Mario Forte ieri ha pubblicato anche il video del gender reveal ed è un'altra femminuccia che arriva in casa Mario Forte. C'è il video completo che potete guardare sul canale YouTube di Mario Forte. Facciamo tanti tanti auguri a lui e a sua moglie Oksana, che presto arriverà un'altra femminuccia in casa Forte. E adesso si continua con le nostre novità musicali. Ascoltiamoci Michele Di Tommaso, Pammesi tutto coso.

E poi ci sono canzoni che hanno date, ricordi come la prossima, perché la prima volta, diciamolo, non si dimentica mai. Ciro Rigione a prima volta.

0: Ancora ben ritrovati dalla redazione, l'informazione locale. L'aeroporto di Napoli Capodichino continua a crescere e si conferma tra gli scali più importanti d'Italia secondo i dati ENAC sul traffico aereo 2025. Napoli mantiene il quarto posto nazionale con un aumento complessivo del 5%. Il dato più significativo riguarda però i collegamenti con gli Stati Uniti. I passeggeri sui voli verso l'America sono aumentati del 58%, confermando il carattere sempre più internazionale dello scalo partenopeo. La musica, nuovo progetto musicale per Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album. Nel disco compaiono anche ospiti sorprendenti come Stefano De Martino e Alberto Angela. L'uscita del nuovo album sta facendo discutere fan e social, confermando ancora una volta il forte legame dell'artista con Napoli e con la scena musicale contemporanea. Eventi torna sul lungomare di Portici, uno degli eventi più attesi dell'estate campana. Dal 28 maggio al 3 giugno il Parco a Mare ospiterà la terza edizione di Pizza Park, il villaggio dedicato alla pizza con ingresso gratuito dopo il successo dello scorso anno che ha fatto registrare oltre 70.000 presenze. L'evento si presenta con un programma ancora più ricco, nuove collaborazioni e tanti pizzaioli protagonisti. Per una settimana il lungomare di Portici diventerà il punto di riferimento per appassionati di pizza, musica e intrattenimento. Era questa l'ultima notizia, grazie a tutti per l'attenzione. L'informazione locale di Radio Studio M ritorna più tardi. A voi tutti grazie per l'attenzione.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Pubblicità.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Keeper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Keeper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Edoardo De Crescenzo, dove per ripartire e continuare con la seconda parte della nostra pazza musica di oggi. Adesso ritorniamo ad ascoltare la bellissima voce di Anua con Chiamma.

Di belle voci sono sempre al centro della nostra radio e la prossima dopo Anoa ascoltiamoci Emiliana Cantone, Se vuoi andare via.

0: Vuoi andare via un grande successo della discografia di Emiliana Cantone? Siamo in diretta alla radio. Questa è Pazza Musica, programma condotto da Leo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. E adesso dobbiamo dedicare la prossima canzone che sta per partire in sottofondo e vediamo se subito la riconoscete. Sia cosa più bella, Mr. Hyde in coppia con Rico Femiano. La dedichiamo a Carlo e Luisa che sono in auto e stanno ascoltando Radio Studio M, ascoltano Pazza Musica. Questa è una dedica d'amore e diciamo che la frase più bella non può che essere sia cosa più bella, tutta per Carlo e Luisa, Mr. Hyde e Rico Femiano.
1: Quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano quasi come un miracolo, i pensieri si toccano,

Mr. Hyde, sia cosa più bella in coppia con Rico Femiano, e adesso si continua perché siamo pronti per ascoltare la prossima novità musicale. Giuseppe Gaeta, Pum Faber Duna, in diretta alla radio Zeus Record. Ascoltiamoci questa bellissima novità musicale in altissima rotazione. Giuseppe Gaeta, Pum Faber Duna.

E dopo Giuseppe Gaeta in alta rotazione arriva anche lui, il super molleggiato, con questa bellissima, ma più che novità musicale, io direi un grande successo ormai, anche molto virale su TikTok. Mimmo Danim, voglia annamurà, ora e adesso, in diretta alla radio, in diretta a Radio Studio M. Mimmo Danim.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronix, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
3: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
4: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
3: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
4: Eh sì, è Radio Studio M. La

E manca pochissimo all'appuntamento, perché dalle ore 18 fino alle ore 19 ospite in radio, in diretta Radio Studio M, ci sarà Maria Antonia Castaldo, che verrà qui a raccontarsi in un'intervista indelebile ed ascoltare tutti insieme in diretta alla radio dalle 18 alle 19. Ascoltiamoci adesso Sia Vita Mia.

foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mi hai preso, mai preteso niente. Tu che volevi che restasse ancora lì.

Continuiamo con le novità musicali, perché adesso arriva il momento di ascoltare Michele Di Tommaso, Pomesi Tutte Cosa, in diretta alla radio.

Digital Alessio è l'ultimo momento musicale di oggi. Io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, ma appuntamento a domani, solito posto e solito orario, sempre qui in diretta alla radio, in diretta a Radio Studio M, per un altro pomeriggio in musica. Grazie a tutti, restate sintonizzati, perché tra poco intervista qui in radio a Maria Antonia Castaldo. Ciao.

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
5: Il prossimo momento musicale vede protagonista Anouar. In questa canzone c'è tutto, c'è la sua Napoli, ci sono le sue radici, c'è la sua estensione vocale. Anouar, questa è la sua nuova canzone, il suo inedito, Chiamma Ma.

0: Eccoci qua, buonasera Leo, come stai?
1: Buonasera Christian, benissimo.
0: Allora, io
1: benissimo.
0: Lo conosco per la prima volta, almeno dal punto di vista personale radiofonico. Però lei è una che sulla nostra radio insomma si è fatta conoscere già da un po' di tempo. Quindi lascio fare la presentazione.
1: La conosco benissimo,
0: sì,
1: io
0: perché è arrivata prima da te.
1: È arrivata prima in Pazza Musica. Signori, oggi abbiamo Maria Antonia Castaldo qui con noi. Ciao Maria Antonia, come stai?
2: Ciao. Tutto bene, grazie sempre, l'invito è sempre gradito.
1: Sempre gradito, questa è la cosa più importante. Allora, senti in cuffia Maria Antonia, ci ascolti bene?
2: No.
0: Come no?
2: Ok, adesso sì.
1: Scusaci. È arrivato.
0: Allora, come stai? Innanzitutto bene, benissimo, in ottima forma. Io poi voglio toccare un po' di tasselli questa sera. Da dove devo cominciare? Devo essere leggero, devo essere spinto?
2: Fai quello che senti,
1: guarda,
2: vai.
1: Guarda che questo è più cattivo
2: no,
1: di me.
2: Ma io so essere anche cattiva.
0: Nessuna cattiveria. No, d'altra parte, a proposito di tasselle di cattiveria, cominciamo proprio da quelli, perché c'è tanta gente che la mattina si sveglia e vuole essere cattivo, ma tu non ti perdi di coraggio, li affronti tutti come un freccia rossa. Cioè, dove sì. Trovi questa voglia veramente di affrontarli? Cioè, per la serie, ma chi tuffa fa, voglio dire. Però, insomma, li combatti.
2: Beh, in effetti, guarda, per me sono anche un punto di sfogo, perché magari sai, a casa ci sono tanti momenti in cui uno vuole sfogare,
0: certo.
2: Non te la prendi con i tuoi familiari,
0: allora
2: hai con chi sfogare.
0: Aspettate un attimo.
2: Ho proprio l'imbarazzo della scelta sui miei profili.
0: Però quello vuol dire, per me almeno, per quanto mi riguarda, per chi fa questo mestiere, il mestiere insomma dello spettacolo, in particolar modo il tuo, quello di cantare, arrivare a tanta gente, quello vuol dire arrivare a tanta gente, al di là di quello che dicono. Vale a dire effettivamente che qualcuno in quel momento ti sta dando visibilità.
2: Certo.
0: E ti dà importanza.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che comunque la percentuale di queste persone un po' particolari è molto bassa. Però sì, questo ti fa capire che la gente a volte è quasi proprio ossessionata, sì, da quello che fai. E ti ripeto, forse è... Non so se è un modo giusto o sbagliato per affrontarli, però a volte mi diverto anche perché dicono delle cose così assurde che o ridi,
0: certo,
2: o vai là e
0: vai
2: praticamente...
0: vai a spulciare per vedere in realtà poi i profili, e poi chiaramente si scopre che 3 volte su 3 sono profili fake.
2: Mai, non lo faccio mai,
0: ma
2: non realtà, guardo mai chi c'è dietro, perché non mi
0: interessa. Ma ci mettono
2: realmente
0: la faccia, cioè questi sono tremendi, proprio perché in realtà insomma si diciamo permettono di dire certe cose proprio perché sono fake.
1: Sono quegli user 0004. No, però sai cos'è? Che lei è molto coraggiosa, perché forse è l'unica che tocca dei capolavori della musica italiana e non solo. Quindi la gente
2: è
1: dice,
2: vero.
1: Ah, ma come?

0: Chiedo di farmene una live se ti va. Ti va?
1: Certo, dai, facciamo.
0: Da dove cominciamo?
1: Facciamo la cura per me, che è una di quelle che mi è andata virale.
0: Eccola, Maria Antonia Castaldo.

0: Maria Antonia Castaldo alla radio questa sera è passata a trovarci, grazie per l'emozione, grazie per i brividi. Chiedo immediatamente come nasce, come fai a capire che quella canzone è la canzone giusta, e poi immagino neanche facile tradurla completamente in napoletano.
1: Beh, in realtà è nato perché visto che io pubblicavo molto molto spesso su TikTok, è stato il social insomma sul quale ho cominciato questa cosa, e spesso comunque le canzoni, i successi si ripetono, quindi ti ritrovi a fare sempre lo stesso brano, perché certo. Diciamo che quelli che vanno un po' virali sono determinate canzoni. E un bel giorno mi scocciavo di fare sempre la stessa canzone nello stesso modo. Ho pensato di tradurre, non ricordo adesso con precisione
0: quale. Le scrivi prima o vai di getto e ti vengono subito?
1: Beh, ci sono alcuni brani che sono molto intuitivi, quindi sì. Non c'è bisogno scriverli prima. Altri ci perdo un bel po' di tempo, perché poi entrare nella metrica e soprattutto nel significato del brano, trasformandolo, perché poi noi a Napoli abbiamo un'arte, con una parola riusciamo a dire tante cose. Cosa che non succede con l'italiano, quindi magari trovare proprio quel senso che in italiano praticamente usi 4-5 parole, esatto. In napoletano ce ne vuoi uno, vai un po' al manicomio perché vuoi allungare il brodo.
0: Quale canzone ci hai passato ore e ore prima di arrivare al testo giusto?
1: Beh, ore e ore proprio no, però adesso non so in particolare quale, perché ne ho tradotte tante. Davvero tantissime, però ci sono stati brani che mi hanno fatto un po' perdere la testa.
0: Tra un po' ne cantiamo altri.
2: No, e io dicevo, secondo me, se Giorgia, guarda, questa canzone è bellissima.
0: Ma io dopo la taggo a Giorgia,
2: Il video. L'idea con il napoletano, che oggi è trend, diciamolo, sì. Il napoletano arriva ovunque. Secondo me la sua versione di Maria Antonia a Sanremo, boom, secondo me il primo
0: no,
2: posto.
0: Ma tra l'altro sappiamo bene che i cantanti italiani si divertono tantissimo e cantano le canzoni napoletane, ma non solo mia, insomma, le classiche, anche quelle per carità, ma sono proiettati principalmente verso le canzoni della nostra terra. Abbiamo visto anche Mario Forte dai Foggiani.
2: Esatto.
0: Pio e Amadeo, quello che è successo, quindi io dopo taggo Giorgia, poi non si sa mai. Senti, c'è una invece che è una delle tue preferite, poi chiaramente ritorniamo alla tua musica, al repertorio tuo che stiamo suonando in questi giorni. Quale pensi che ti sia riuscita veramente bene?
1: Ma sicuramente Sally di Vasco, perché era così intoccabile quel brano. Sono stata veramente una folle, lo riconosco.
0: Però correggimi, mentre le altre canzoni, come dicevi prima, sono virali e quindi tu su quelli, insomma, cavalchi il momento, non credo che Sally, almeno io non ho TikTok, quindi non posso essere uno degli hater. Però non so se...
2: no, questo è vero, posso non fermare.
0: Però non so se Sally è diventata virale in questi ultimi tempi, al punto tale da cavalcarla.
1: Beh, in realtà Sally è stata condivisa da Vasco sul suo profilo, okay. Quindi sul suo profilo si è andata molto virale.
0: E tu immediatamente hai avuto l'intuito, ne cantiamo un pezzettino, ti va, perché vuoi che senti la voce Maria Antonia Castaldo che si incrocia con il capitano Vasco Rossi, questa è la sua versione di Sally.
1: Sally cammina per strada senza nemmeno guarda chi un der, Sally è una femmina

0: Ascoltare Maria Antonia Castaldo, io amo la sua voce perché
1: grazie.
0: È meravigliosa. Allora, tu puoi cantare tutto, cantami Julio Iglesias, cantami chi ti pare.
2: Guarda che quella parte ti fa
0: lo
2: se
0: so.
2: Mi lasci non vale.
1: E poi tra l'altro ragazzi, io sto facendo una difficoltà a ricordare i testi.
0: È vero, perché
1: che non
0: me...
1: vi dico perché
2: però
1: io non ricordo.
2: Però noi siamo talmente immersi che forse se c'è stato un errore neanche ce ne siamo accorti, e sono sicuro anche i nostri ascoltatori perché
0: cattura. Meno Vasco Rossi,
2: neanche manco Vasco Rossi a volte si ricorda i testi.
0: No, allora tornando invece alla sua discografia, stiamo ascoltando da un po' di settimane in alta rotazione una canzone che a me piace tantissimo, perché io dico sempre quando la presento in radio, dico non è una canzone, è un inno, e poi mi piace quando subito parte state male, diciamo quella è un po' la frecciatina un po' a tutti gli haters,
1: sì,
0: un po' a quelli che...
1: Quella l'ho dedicata a loro.
0: Dai, si svegliano e te lo giuro non sanno cosa fare, ma prendetevi un bel caffè, ascoltate un po' di musica buona.
2: Di quale parli?
0: Fatti
2: tuoi. Ascoltiamo immediatamente e poi torniamo in diretta con Maria Antonia Castaldo.

0: La voce è quella di Maria Antonia Castaldo, Fatti i tuoi. Ah. No, aspetta, perché questo è difficile da fare. Allora, sì. Sarebbe fatti fatto tuoi, quindi fatti tuoi. Giusto? Esatto. È perché noi
1: un po' quello che dicevamo prima.
0: Esattamente.
1: No?
0: C'è un elenco di persone a cui dedicarla questa canzone, ma tutti quanti noi.
1: Quanto tempo abbiamo?
0: Ma guarda, possiamo fare anche le 10 se volete, da qua prima le sue.
2: Li citiamo tutti.
0: Allora, diciamo, passate a trovarci Maria Antonia Castaldo. Se avete acceso la radio soltanto adesso, l'avete già conosciuta attraverso i suoi successi musicali che girano sui social, alla radio da un po' di tempo. L'avete conosciuta perché è passata a trovarci nei tuoi programmi, Leo.
2: Assolutamente.
0: Ma
2: assolutamente.
0: Stasera siamo pronti per scoprire anche qualcosa in più.
2: Ah, cosa vogliamo scoprire? Soprattutto se ci sono qualcosa in cantiere, qualche nuovo progetto che magari ci puoi dare in anticipo, qualche anticipazione.
1: Sì, assolutamente, stiamo lavorando ad un disco che uscirà. Ah. Beh, alcuni brani sono già usciti, ne dovranno uscire altri che poi saranno inseriti in questo disco. E stiamo lavorando su due brani molto, molto, molto belli.
2: Stile Maria Antonia Castaldo.
1: Sì.
2: Quindi
1: storie importanti, esatto. Quindi niente di leggero.
2: Niente di leggero, no, questa l'abbiamo fatta. Perché, dai,
1: abbastanza impegnativi e sono molto contenta di poterli cantare perché veramente mi rappresentano tanto. Spero che usciranno a breve.
2: Canteremo in estate?
1: Uno è un po' più andante e l'altro è una storia un po' più
2: no,
1: pesante.
2: Nel senso non nella hit estiva, dico, cioè intendi, le canteremo in estate, riusciranno
1: a breve.
2: Ecco,
0: vabbè, anche
2: cantare.
0: Se in realtà fatti tuoi per me ce la porteremo indietro tutta l'estate.
2: Ce la porti.
1: Sì, vabbè, ma quella è come il sale, cioè, sta esatto. Bene su tutto quella canzone, quindi.
0: Senti, chi sono i tuoi riferimenti musicali, giusto proprio per conoscerti meglio sotto questa chiave?
1: I miei riferimenti musicali, io mi sono sempre ispirata molto alla musica internazionale americana.
0: Io te l'ho chiesto apposta perché ti seguo, ti vedo, quindi.
1: Anche perché io, diciamo che sono cresciuta in mezzo agli americani perché papà lavorava nella base NATO. Mm-hmm. Ci ho lavorato anch'io per tanti anni e sono nata un po' in quel mood, in quel mondo. Da piccola non ascoltavo molte canzoni napoletane, diciamo che ascoltavo più Whitney Houston, Mariah Carey e sono stati i miei punti di riferimento. Oggi ti dirò che canto sulle basi di Whitney Houston le canzoni di Maria Nazionale, quindi ho contaminato abbastanza insomma questo mio modo d'essere, anche perché Maria Nazionale è un'altra cantante che io amo, adoro, per me forse una delle voci più belle che abbiamo a Napoli. E quindi mi piace molto mischiare le cose perché poi la mia napoletanità cioè, ce ne vado molto fiera, però vado anche molto fiera del percorso che ho fatto e insomma delle contaminazioni che ho avuto per quanto riguarda insomma la musica internazionale.
0: Ma questi mashup che create tu con il tuo gruppo di lavoro poi immediatamente vengono fuori o c'è il cassetto pieno ancora di cose che dobbiamo ascoltare?
1: In realtà ci lavoriamo tanto, io mi ci metto tanto, diciamo che io mi metto a studiare, questo voglio dire perché gli altri subiscono solo, però un po' come le traduzioni, no? Alcune cose ti nascono spontanee, poi ho scoperto che molti brani di Maria Nazionale si adattano tanto al giro armonico di Whitney Houston,
0: sì.
1: E infatti abbiamo creato questo brano, abbiamo creato questa cosa, questo mashup di due brani di Maria Nazionale su I Will Always Love You.
0: Vogliamo incontrarle queste due donne straordinarie della musica, Maria che incontra l'altra, le ascoltiamo, cioè ascoltiamo un pezzettino.
1: Vado, devo iniziare con l'inglese però.
0: Certo.

0: Maria Antonia Castaldo. Ma facciamo un applauso.
1: Una roba meravigliosa, meravigliosa, guarda, è originale, è l'unica. Allora vi presento, ma lo conoscete tutti, il direttore Antonio Daddio, eccolo qua.
0: Direttore, buonasera.
1: Ciao Maria Antonia, direttore. Ci vediamo presto, ci vediamo presto.
0: Direttore, buonasera. Adesso con il direttore, cara Antonia, Maria Antonia, siamo pronti per conoscerti anche un po' in buonasera. Più nel privato, non ti spaventare, però al direttore gli piace fare il gossip, ho detto bene?
2: Buonasera, sì. Soprattutto, guarda, stanno delle giornate a Napoli incredibili di traffico, non so stasera che è successo.
0: Sapevano che passava Maria Antonia Castaldo.
2: Tutto bloccato, però parte. Ho avuto il piacere,
3: la haters.
0: Di ascoltarci,
2: il piacere, la possibilità di ascoltare il radio, ho sentito Giorgio, ho sentito Vasco Rossi, adesso entrando ho sentito questa unione,
0: questo mashup,
2: e quindi voglio dire brava, anche perché sei una grazie. Delle poche, se non l'unica, che a Napoli fa queste cose.
0: Guarda, lo chiediamo a lei, sei la prima in assoluto, c'è sì. qualcuno che poi immediatamente vuole calcare
3: per adesso
0: questa
3: sono
0: mano?
3: L'unica.
0: Ok, fate pure, se volete chiedete pure consigli a Maria Antonia Castaldo, visto che lo fa bene anche da un po' di tempo.
2: Sì, e come sentivo in radio, pure io sono curioso di chiedere alcune cose. E la prima cosa, vabbè,
3: mi sono un po' spaventata, no! Già dice la verità.
2: No, no, no.
0: Questo mo interroga, questo mo interroga. No, scherzo, nel senso che sappiamo bene che il professore potrebbe interrogare, ma non lo
2: no,
0: fa.
2: No, io qua. La prima domanda la faccio proprio per mettere a proprio agio sì. gli alunni, la faccio proprio semplice semplice. Quando hai scoperto di avere questa dote e quando hai deciso di cantare per professione?
3: In realtà l'ho scoperto da piccolissima. Io racconto sempre un aneddoto, mia mamma dice che a nove mesi cantavo, non parlavo ancora ma stavo a terra a giocare con le bambole, disse mia figlia è indemoniata, se ne scappo e mi lascio in casa, quindi diciamo che ho iniziato prestissimo, ho cominciato a studiare all'incirca intorno ai 6 anni, poi comunque tenevo sta voce che quando litigavo con mia sorella prendevo degli acuti, cioè mia mamma mi fa cantando e quindi poi alla fine ho già fatta cantando, e un po' ho riassunto un po'.
2: Un destino segnato, insomma.
3: Sì, sicuramente.
2: E invece proprio la prima occasione professionale, quando è stata?
3: Vabbè, io ho cominciato a lavorare sugli eventi già da dei... ero piccolissima, 13-14 anni, perché comunque avevo la famiglia di mamma che facevano questo per mestiere e spesso mi portavano con loro, insomma, sugli eventi, si cantava, c'era sempre qualcuno che aveva il piano bar e quindi io cantavo. Poi comunque insomma mi sono perfezionata col tempo e abbiamo insomma oggi creato un gruppo, perché è diventata una vera e propria professione che facciamo davvero con molto entusiasmo e ci mettiamo tanta tanta passione.
0: Quanto è bello vivere per quello insomma in cui uno crede, si porta dentro, una passione che poi diventa veramente una professione a tutti gli effetti.
3: Io mi sento molto fortunata per questo e non so come facciano le persone, purtroppo ovviamente si deve lavorare, però
0: c'è tanta gente che ahimè si accontenta, sì.
3: Esatto, e deve essere molto complicato, insomma, perché già lavorare penso che a nessuno volesse fa, però per quanto ci riguarda è ovvio che spesso passa un messaggio errato, cioè voi fate eventi, ok, vi divertite, tutto bene, non è così, perché noi comunque gestiamo l'evento veramente in toto. Quando gli sposi ci scelgono significa che non avranno più pensieri da quel momento in poi, perché sì. ce li prendiamo noi. Però comunque c'è l'altro lato della medaglia per la quale noi comunque facciamo una cosa che ci piace, siamo sempre a creare nuove cose, perché vedere l'emozione negli occhi degli sposi, ci è capitato proprio un aneddoto qualche giorno fa, che eravamo sul ristorante, è venuto il proprietario e ci ha detto che in 30 anni che faceva questo, il ristorante comunque lavora tantissimo, che non si era mai emozionato davanti ad un gruppo, e con noi c'era successo, è venuto con le lacrime, e in quel momento capisci che quello che fai e l'impegno che ci metti ne vale davvero la pena.
0: A tal proposito, se state ascoltando la radio e dietro l'angolo avete il vostro matrimonio, una festa privata, sui suoi social che adesso diamo ci sono tutti i contatti, perché lei chiaramente è una solista ma si muove anche in gruppo, quindi c'è la possibilità veramente di rendere unico, speciale il vostro evento. Quali sono i social? Io li conosco, ma diciamola a chi ha acceso la radio adesso.
3: Sì, vabbè, possono cercarmi sia sui miei canali Maria Antonia Castaldo, ma il nostro gruppo si chiama Black Velvet Music Party, trovate la pagina e quindi
0: tutti i contatti sì. necessari e utili.
2: Invece, ritornando a te, proprio sì. il primo disco inciso e distribuito in maniera da solista, quando è stato?
3: Beh, su questo mi sono svegliata un po' tardi, ma semplicemente perché non trovavo un abito adatto a me. Proprio per questa cosa di che mi piacciono comunque le contaminazioni, musica internazionale, napoletana, non sapevo mai cosa scegliere, se scegliere l'una piuttosto che l'altra cosa. Oggi ho capito che devo unirle per essere me stessa e quindi mi sto muovendo ora in questo senso, diciamo che ho trovato il mio vestito un po' tardi, però l'importante è trovarlo. Alla fine.
0: Ascoltiamo Lento Lento, la voce è quella di Maria Antonia Castaldo, poi torniamo in diretta alla radio, torniamo a chiacchierare con lei, state con noi.

0: Beh, mi piace, cioè mi dispiace interrompere la canzone, ma tanto l'ascoltate quando volete qui alla radio. Invece Maria Antonio, chissà quando torno l'altra volta, presto sicuramente.
1: Quando okay. Mi invitate, io torno sempre.
0: Allora siamo qui per scambiare due chiacchiere con Maria Antonia Castaldo. Antonio.
2: Sì, e abbiamo capito un po' la sua attività di cantante, però come diceva Christian, e io stavo in macchina, sei sì. molto attiva anche sui social.
1: Sì.
2: E quindi fai anche ginnastica su social, ho visto fare anche delle attività fisiche a volte.
1: Sì, sì,
2: oppure
1: sì.
2: dai dei consigli.
1: Mi sono data molto alla palestra quest'anno.
2: Per stare in forma. Sì.
1: Sempre per sfogare il nervo dei miei haters. No, no, scherzo, però ho fatto un percorso di dimagrimento molto importante in quest'anno. Per varie problematiche e ho capito che bisogna volersi bene, la palestra fa tanto bene.
2: E però diciamo non te lo tieni solo per te questo benessere, lo dici pure agli altri, inviti pure gli altri a seguire il tuo esempio, insomma a fare palestra, a fare un regime alimentare sano, insomma sono consigli utili che dai.
1: Sì, vabbè, perché in realtà me lo chiedono, io ricevo tantissimi, ormai non penso ne più come canto. Quello che mi scrivono è come hai fatto la dieta, che cosa ti mangi, mi dai la tua dieta. Ovviamente non posso dare la dieta, non sono un medico, ma posso dire più o meno che quello che mangio come ispirazione per qualche pasto, diciamo. Ed è quello che mi viene chiesto praticamente 700-800 messaggi al giorno.
0: Senti, cosa questo. C'è proprio da evitare, insomma, se uno si vuole mettere in linea come hai fatto tu?
1: C'è da evitare lo stress sicuramente.
0: Anche quello, sì, è vero.
1: Poi comunque bisogna avere un regime sano, non, cioè almeno per quanto mi riguarda, non vederlo come un percorso che ha un termine.
0: Perché
1: ma
0: spesso,
1: vederlo
0: è spesso uno dice sto soffrendo, invece non è vero, uno si sta avviando per migliorarsi, perché mi è piaciuto quando hai detto bisogna volersi bene.
1: Certo, perché ovviamente non è che si può mangiare sempre tutto ciò che si vuole quando si vuole, avere un equilibrio è importante e anche poi apprezzare determinate cose, perché spesso, almeno io prima, magari non sentivo neanche più la gioia di mangiare qualcosa perché era diventato così automatico.
0: Sì.
1: Oggi invece quando devo mangiare qualche cosa che non mangio di solito in settimana perché sto molto attenta alla linea, lo assapore in modo diverso.
0: Gli do un altro. Senti, ma anche tu sei favorevole ai carboidrati in condivisione, come dicono al Diavolo Veste Prada? Che fanno meno male se li mangiate in due?
1: Io ne mangio pochissimi, ma pure perché io non amo pasta, pane, cioè non, io a me piace proprio tutt'altro.
0: Sì.
1: Quindi non.
0: Via.
1: Sì.
2: Senti, altra cosa che notavo e ci devi raccontare, il perché questa passione per i tatuaggi.
1: Ah, questa è nata da piccolissima. Ho fatto il primo tatuaggio. In realtà mio padre ha fatto un errore, perché io volevo fare un tatuaggio e lui disse ok, allora te lo fai tu, ce lo facciamo tutti quanti insieme. Andammo a farci un tatuaggio, io, mamma, papà e mia sorella, tutte cose diverse. Però io l'avevo fatto per capire il dolore, perché io ho un'agofobia che non si spiega, e quindi volevo capire se faceva male. Purtroppo ha fatto un errore, perché nella sua testa aveva pensato, secondo me, mo se lo fa, se mette paura, quindi se levo vizio, ma giù completamente tatuato dalla testa ai piedi.
0: Quanti ne hai?
1: Tanti, non lo so, però ne ho molti anche coperti, perché no, ovviamente
0: certo.
1: Non si vedono tutti, ed
2: ma
1: è stato un errore.
2: Ma ognuno ha un significato?
1: Sempre un significato, sì, li ho fatti, o hanno un significato proprio il tatuaggio, oppure li ho fatti in periodi della mia vita che avevano comunque un significato.
0: Adesso è impossibile spiegarli tutti, però allora almeno dici quello al quale tieni di più e quello più recente.
1: Beh, quello al quale tengo di più è questo, che l'ho fatto in onore del mio cagnolino che non c'è più, e quello più recente è Mercoledì Adams, perché mi viene detto che somiglio molto, vabbè, anche nelle risposte io sono un po' Mercoledì black humor. E quindi ho detto ok, avete ragione, in questo caso i miei eter hanno ragione quando mi chiamano Mortise e Mercoledì.
0: E non te l'hanno detto più poi?
1: No, perché l'ho ammesso, e quindi sono Mercoledì, ok, l'ho accettato, mi sono tatuato, quindi mo sto tranquilla.
2: E ecco. Adesso a quale stai pensando?
1: Ci stavo pensando.
0: Cioè, ma qual è la media di un tatuaggio? Ogni 6 mesi? Ogni anno? Ogni 2 anni?
1: Forse ogni anno e mezzo, più o meno. Sì, uno bello grande, sì. Più passa il tempo più è grande.
0: Direttore, questa avrà un primato prima o poi, la cantante più napoletana
2: più tatuata.
1: Cioè. Quello sarà il mio primato sicuramente.
0: No, sarà.
2: E quindi tu dici che non fanno male, anche se sono grandi.
1: Ma a livello di dolore fisico?
2: No, quando te lo fai?
1: No, fanno male, però si soffre nella vita.
0: Basta arrivare preparati, insomma. Esatto. Cioè, arrivateci preparati, poi anche lì poi bisogna affidarsi alle persone giuste, no?
1: Vabbè, sì, assolutamente.
2: Dicevi che con il gruppo fate anche tante...
0: Tanto basta domande dopo, perché io la voglio sentire cantare, perché l'altro giorno ho pubblicato, o quantomeno me ne sono accorto soltanto l'altro giorno, una canzone di D'Alessio, quindi dopo la faccio cantare.
2: Con il gruppo fate tanti eventi, ti è capitato, sì, che ne so, ho un un ospite della cerimonia, o anche gli stessi festeggiati che erano molto esigenti?
1: Beh, in realtà no, nel senso, quando siamo con il gruppo no, perché già ci conoscono e la frase spesso che ci viene detta è fate voi, e noi siamo molto contenti perché quando dicono così li accontentiamo veramente in tutto. È ovvio che in un evento ci sta l'esigenza, perché poi insomma, anche se soprattutto il matrimonio, uno si sposa una volta sola, noi siamo sempre molto carini, molto educati, però abbiamo il nostro repertorio, il nostro modo di fare musica, e chi ci sceglie lo sa, quindi non è che può cambiare tanto quello che facciamo, altrimenti non siamo più noi.
2: Ma se fanno delle richieste che non avete in programma, tu li accontenti in genere?
1: Se mi piace il brano e riesco a cantarlo, assolutamente, per me è una sfida sempre cantare anche cose che magari non cantano sempre.
0: Ma adesso, sentiamo
1: niente.
0: No, come no, chi ha impegni dopo le, cioè, nel senso, abbiamo Maria Antonia Castaldo e questa è la sua versione di Sconfitta d'amore.
1: Ma perché non si convinta ancora che mi stai mancando come manca a te, e sto consumando nata notte voto fa capì. È il più bel regalo di Natale, sì, ma dorma con te. Con un vaso viene mascita, poi mi fa credere che è verità. Tu mi si trasuda chiano chiano e non sai.

0: abbiamo accontentato Cristian e non solo, ma tutti i nostri radioascoltatori. Però adesso mi collego proprio a questa canzone, a questo modo di cantare. Ti ricordi invece la prima canzone che hai tradotto in napoletano, qual è stata?
1: Oddio, proprio no, non mi ricordo qual è stata proprio la prima. Però forse una delle prime è stata proprio quella di Vasco. Ah, forse è stata ancora di Mina, è vero? Sì, ancora di Mina. E infatti poi Malgioglio mi ripubblicò anche nella sua storia. E poi successivamente.
0: Ah, Malgioglio, ho sentito pure Vasco ti ha ripubblicato. È bello essere
1: sì,
0: ripubblicati.
1: Assolutamente, sì, perché come dicevamo prima, stravolgere. Tipo anche ancora che un brano, cioè voglio dire una colonna portante, stravolgerlo non tanto, però comunque farlo in un altro modo rispetto a come siamo abituati a sentirlo è comunque un azzardo. Ed essere ripubblicati dall'autore del brano, anzi lui mi scrisse pure per farmi complimenti, disse è una cosa bellissima quella che hai fatto, per me è stato veramente un grande motivo di orgoglio.
2: Senti, ma visto che noi ci scocciamo adesso, noi ascoltatori, di andare, su internet a cercarla.
1: Non mi ricordo. Allora, tu stai mettendo.
0: Nel frattempo se lo ricordo.
2: No, allora andate a cercarla.
1: Facciamole andare sul mio. Ci sta facendo su Dit Cosmo.
2: Senti, ma quando sei proprio scoppiata sui social con queste tue rivisitazioni? Con Ancora o con Vasco?
1: Cioè con Mina Ancora ho avuto più di 2 milioni di visualizzazioni.
2: Cioè hit proprio in levadanza.
1: Con Vasco è stata quella che ha fatto un po' più clamore, perché lui scrisse un messaggio lunghissimo sotto quella canzone dove appunto mi fece complimenti e disse che lui l'aveva preso come un omaggio da tutta Napoli per lui. Quindi questo mi ha dato veramente una felicità, perché sentire che ho rappresentato in quel momento il popolo napoletano e lui comunque l'ha apprezzato tantissimo, è stato meraviglioso.
2: Stessa roba, Malgioglio, poi canti una canzone di un napoletano e fa briga a una vista. Cioè, non lo dico io, faccio anche un po' il mercoledì
1: della situazione.
2: Si può dire amen. Va bene. Numa Carazza, Maria Antonia Castaldo.

0: Ed eccoci. Belle queste canzoni, le stiamo ascoltando, cioè adesso c'è l'imbarazzo della scelta, se piacciono di più questi inediti oppure poi queste versioni in napoletano di canzoni italiane.
1: Mi chiedevo se prima o poi sentiremo in radio anche qualcosa legato a tutto il lavoro che fate in gruppo.
2: Sì, sicuramente lo faremo. Diciamo che in questi anni ci stiamo un po' perfezionando per quanto riguarda il repertorio, come ti dicevo. Intendo trovare l'abito. Io sono una perfezionista.
1: Lo so, però. Mi fa piacere che lo dici. Però, insomma, tu fai questo da 30 anni. Che deve perfezionare più?
0: Niente.
2: Assolutamente.
0: È vero che
2: idea.
0: Uno non si accontenta mai e cerca sempre di migliorare. Però, insomma. Sì, già a buon livello.
2: No, ma la mia idea è proprio fare qualcosa del genere, quello che ti ho fatto sentire prima, un po' questi mashup, sì. Perché ne stiamo facendo parecchi, poi devono funzionare bene, si devono sentire bene e quindi sicuramente uscirà qualcosa con il gruppo, assolutamente.
0: Gruppo composto da voce solista?
2: Sì.
0: E poi chi ti accompagna? Che musicisti hai? Che strumenti?
2: Ho la mia spalla destra, che è Antonio ed Eroclita, il sassofonista, che insieme a me, vabbè, lui cura tutto l'evento, parla con gli sposi, insomma, si fa ufeg d'amar. Diciamo che il poliziotto cattivo è lui, è un bravissimo, grande sassofonista. E poi abbiamo Jenny, che è il DJ, e poi abbiamo inserito quest'anno anche la batteria, Gianluca. Ah. Quindi abbiamo una formazione un po' particolare, non è il classico gruppo con i classici strumenti. Abbiamo creato questa cosa anche per alleggerire un po' e rendere un po' insomma il matrimonio più una festa che un matrimonio classico, sì. Insomma, che si è visto e rivisto.
1: Ormai i matrimoni sono in realtà una festa, anche quando uno si sposa in età adulta cercano tutto quel tipo di divertimento.
2: Là.
1: Poi ci sta anche il classico, i classici napoletani,
2: certo.
1: Li fate?
2: Assolutamente, rivisitati in chiave dance.
1: Ecco, bene, anche quelli in realtà si porta bello, tantissimo.
0: Vedi? Farli in chiave dance pure
2: sì,
0: è bello,
2: sì, sì.
0: E avvicina di più i giovani.
2: Assolutamente.
1: Antonio, apriamo questa carta d'identità, è arrivato il momento di aprire la carta d'identità di Antonia Castaldo, Maria Antonia Castaldo. Ti chiedo subito se all'anagrafe sei Maria Antonia Castaldo oppure
2: tasto dolente. Maria Antonia è il mio nome, mi chiamo così, okay. Nel senso che mi chiamano così, ma quando mio padre mi andò a dichiarare all'anagrafe scrisse solo Maria e se praticamente non sanno divorziato per un pelo, come è stato fatto a me e mio padre, perché a quest'ora avevo i genitori divorziati, abbiamo dovuto subire perché mio padre aveva deciso che poi era complicato che era scrivere lui nome, non lo so perché, la carta era
1: certo.
2: E quindi a scuola Maria, tutte ovviamente cose istituzionali Maria, però mi chiamavano Maria a scuola e non mi giravo, sembravo insomma un po' la scemotta del gruppo perché fondamentalmente il mio nome è Maria Antonia perché sono nata il 13 giugno.
1: E ti chiamano Maria Antonia, Maria Antonia Castaldo.
0: Allora, essendo una femminuccia non chiediamo l'età, però il segno zodiacale.
2: Gemelli.
0: E ti rispecchi in questo segno? Gemelli sono un po'
2: dottor Jekyll e Mister
0: non doppi nel senso di falsi, proprio che sono due personalità.
2: No, ma io tengo proprio due personalità nell'arco del minuto proprio. Quindi sì, però sono ascendente vergine, sono molto precisa come la vergine.
1: Però è bello insomma il fatto che tu riconosca questo che hai appena detto.
2: Sì, ma io sono lunatica che no, cioè mo sto bene, tra un secondo mi la stessa domanda ti posso pure
1: segni particolari, quali sono i segni particolari di Maria Antonia Castaldo? Scusami perché non voglio sbagliare, no, Maria Antonia Castaldo. E soprattutto cosa proprio non devono fare per mettersi sullo stomaco di Maria Antonia Castaldo?
2: Respirare. Allora, segni particolari, te l'ho detto, sono un po' lunatica, okay. Quindi questo sicuramente mi contraddistingue, a volte neanche io, cioè mi guardo allo specchio e mi vedo il viso rilassato, sì, magari mai stressato, non so, perché nell'arco del secondo.
1: Vabbè, sei artista da questo punto di vista. Allora.
2: Molto artista. E qual era l'altra domanda?
1: Invece cosa non devono fare per dire io ho questo, a questa, non me la proponete più?
0: Cosa
1: perché
0: ti offende?
2: No, a me non piace la presunzione. oppure quando alcune persone magari quando hai un approccio con loro si elevano a dei livelli un po' alti e quindi ti declassano per varie motivazioni. Questo non mi piace, io sono molto, cioè io tratto tutti allo stesso modo, che sia qualsiasi tipo di ceto sociale o qualsiasi tipo di persona. Per me l'umiltà è veramente alla base di tutto, e quando non la vedo dall'altra parte mi arrabbio molto.
1: E tu caccio messaggi Vasco Rossi, dice amico amica, cioè
0: vai. Allora, se la vuoi dire, altrimenti puoi anche sorpassare la domanda. Una cattiveria che ti hanno fatto e che non hai digerito e che ancora ci pensi e ti dà fastidio.
1: Ecco, vedi, ho detto che voleva fare il gossip, te l'ho detto. Adesso i prossimi 3 minuti sono tosti con il direttore. Cioè.
2: Allora, io non voglio fare nomi, però diciamo che mi sono trovata in contesti molto molto importanti, molto, e a causa di qualche persona che ha... Non tanto pensato al proprio interesse, ma ha pensato di avere forse un controllo sulla mia persona. Ho perso delle occasioni veramente molto molto importanti, e di questo me ne rammarico molto, perché poi nella vita si sa, il treno quando lo perdi, ok, non è che non ne passano più, però poi devi trovare altre strade, e questo mi è dispiaciuto tantissimo.
1: Però intanto, direttore, è già importante la consapevolezza, sì. Magari salirai su un altro treno e noi te lo auguriamo veramente con tutto il cuore.
0: Questa persona non fa più parte delle tue amicizie.
2: No, no, assolutamente, non ci sono più contatti.
1: Cosa fa Maria Antonia Castaldo quando non canta, quando non lavora? Quali sono gli hobby di Maria Antonia?
2: Mai, perché tengo sempre qualcosa da fare. Allora, in realtà io dipingo quando ho tempo e voglia, e ho fatto parecchi quadri, mi piace fare sculture e
1: ancora
2: e
1: una volta l'artista che viene fuori,
2: creare cose, e infatti
0: genere,
2: ho proprio creato
0: che genere di sculture,
2: e infatti ho creato insomma qualche settimana fa un Cristo tatuato. Cose ovviamente che sono tutta la mia follia, perché non è che io faccio le cose normali. E quindi mi piace fare, sperimentare un po' queste cose. Poi mi piace cucinare, però
0: ci stavamo arrivando, perché l'ultima domanda che in genere
1: però
0: fa
1: lei cucina per gli altri ultimamente.
2: Bravissimo,
0: ecco. Come te la cavi in cucina e cosa ti riesce bene?
2: Benissimo, mi riesce bene. Posso essere presuntuosa?
1: Tutto.
2: Faccio bene tutto. Quando li devi a testare, vi invito a casa.
1: E qual è proprio il piatto dove diciamo a questi mi faccio malamente? Cioè, qual è
2: la treccia rustica. E quella mi viene, sono proprio a masse. Treccia rustica, esce un uomo mi avvicina.
1: Allora forza, tu che stai ascoltando la radio in questo momento, prendi carta e penna, perché Maria Antonia Castaldo ci dice come preparare la treccia rustica. E ti chiedo prima, l'ingrediente segreto lo dici o fai... Cioè, oh.
2: No, ma Hendrik manca ricetta, perché è così segreta. Arrenditevi. È come quella della Coca-Cola. Facciamo così, se mi seguono su Instagram la scrivo.
1: Allora mettete il seguito a Maria Antonia Castaldo e poi magari in privato potete chiedere insomma la ricetta segreta.
2: Allora, la mia treccia rustica conquista tutti, quindi anche i fidanzati che vogliono conquistare, i matrimoni scoppiati tornano insieme, padre e figli fanno pace, quindi seguitemi su Instagram, vabbè, sui social insomma, sì. Anche che vi scrivo la ricetta.
0: Cristian va più sul salato, a me piace più il dolce invece. Un dolce che ti riesce bene?
2: La cheesecake, il tiramisù.
1: Che non è facile fare il tiramisù, no. Perché non è facile.
0: Che biscotti usi per il tiramisù?
2: Allora, io un'altra cosa che ho scoperto che mi riesce proprio bene, che non avevo mai fatto, è la pastiera napoletana. Però io ci metto una cosa dentro, che questa mi dovete solo ammazzare per dirvelo, che non ve lo dirò. Manco coppa Instagram.
1: No?
2: No. Però,
1: ma è una cosa insolita che non...
2: È una cosa insolita, sì.
1: Non dirlo, perché magari qualche ascoltatore potrebbe dire, vabbè, ma questo è napolitano, no, che metti in da pastiera, quindi
2: proprio quando se la mangiano per essere pulite, a roppon, sape in giù.
1: Allora faremo al prossimo incontro qui in radio, verrai, non dico con sta roba qui, con la pastiera che è complicata, ma verrai con la treccia rustica, diretto, accontentati,
0: va
1: salato.
0: Ecco.
2: Promesso, va bene.
1: Anche perché poi ogni volta che viene, posso dirlo, lo dico soltanto per noi, è sempre molto carina nei confronti del nostro editore questa sera. sera ne abbiamo una testimonianza. Quindi la prossima volta, carina, nei confronti nostri, la torta rustica, la treccia rustica.
0: Bella treccia rustica.
2: Me lo segno.
0: Ci accontentiamo.
2: Basta cosa che sogna, non mi chiedete Maria? La ricetta.
1: No, no, cosa sogna Maria Antonia Castaldo?
2: Il palco che sognano un po' tutti i cantanti, il grande palco. È un sogno che ho da bambina, è un sogno su cui ci ho lavorato. Diciamo che ho sentito il profumo solo perché io sono stata corista per Rai Radio 2 a Sanremo per 2 anni consecutivi e ho affiancato tantissimi artisti come Mario Biondi, Noemi, Michele Zarrillo, insomma io ho cantato sul palco con loro e veramente ho sentito il profumo di quell'aria che si respirava. E la mia ambizione, la mia aspirazione sarà sempre quello. Poi ovviamente quello che si può fare, può essere pure caso fortunato, qualcuno esce fuori la cape man. Vabbè, se state in ascolto e conoscete qualcuno, vi do anche la ricetta segreta della pastiera.
1: Questa è bella. Grazie Maria Antonia Castaldo, grazie per essere passata. Ricorda tutti i tuoi social, una carrellata dei social dove possiamo trovarti.
2: Maria Antonia Castaldo, scritto Maria Antonia, no due nomi come ha fatto papà, un solo nome, Castaldo. Su Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e lascio anche il contatto del mio gruppo per eventi,
1: certo.
2: Black Velvet Music Party, facciamo tutti i tipi di eventi da quest'anno, anche le feste dei divorzi.
1: Bene, e poi magari potrebbe essere la stessa festa per riconciliare con la persona che amate, perché possiamo dire porti la torta rustica, porti la treccia, no, l'hai detto tu, quindi potrebbe essere
2: prima li facciamo separare e ci facciamo una festa.
1: Guarda lei, vuole fare
2: poi
1: due date,
2: dopo
1: vuole fare
2: li facciamo risposare Cafest e in più con omaggio di
1: torta. Grazie
2: rustica.
1: Per essere passata, come sei stata? Che questa è la domanda che faccio a tutti.
2: Mi si vede dal mio viso, sono ancora rilassata.
1: Non cambiare mai. Grazie mille.
2: Grazie.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.

La troviamo sui social, dove interpreta e canta veramente di tutto, ma soprattutto sta sempre sul pezzo. Sto parlando di Maria Antonia Castaldo, che alla radio ci propone la sua nuova canzone, Sia vita mia, Maria Antonia Castaldo.

portiamo avanti con grande piacere una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Quando mi tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Rina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Rina a Studio M.

0: Sono le 20.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Ma perché quando nasce l'amore sta sempre qualcosa che male ti fa?

un sogno in eroe. Sono una persona tale e quale all'altra. Metto paura alla fine. Che aveva una cosa misteriosa. Non lo sa che succede a quella da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio è più sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire per me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli. Whoa!

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, sono Toni, la vita è un dono prezioso, amala.
1: Ciao, sono Giulia, nemmeno mi volevano, erano troppo giovani e non erano pronti per questa vita, ma con la forza di Dio sono andati avanti ed ora vivo una vita bellissima.
2: Io sono Luca, ho 9 anni e non ci dovevo essere, grazie a mamma e a babbo che hanno scelto me e non l'aborto.
3: Ciao, sono Marco, la mamma non mi voleva, aveva paura, ma Dio la convinse a non farla abortire ed oggi siamo una bellissima famiglia.
4: Io sono Francesca, sono un dono di Dio e non un errore umano, grazie per la vita.
5: Io sono Sara, volevo dire grazie mamma che hai fatto vincere la vita e non l'aborto.
6: Ciao, io sono Antonio, ho 7 anni e contro questa guerra ho vinto io.
7: Io sono Ciro, mamma si mette paura e mi fa nascere, perché papà non stava sempre qua. Ma oggi, dopo tanti sacrifici, sono qua e sono la voce che non può parlare.
8: Ciao, io sono Mario. Io ho lottato per la vita. Volevo dire a tutti che noi siamo unici ed irripetibili agli occhi di Dio. Condividi il mio pensiero, non l'aborto.
9: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità, ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Oh.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

0: di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è un'altra cosa.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

0: ma poche idee.
1: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Olvídame.
1: Sono le 22:01.
2: Pubblicità.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Ti sei, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M. La

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: A volte capita che

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Vidal, Enzo Barone, Osmani.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi. Non mi saluta mai quando te ne vai da me.

luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina, sai che stai presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Ti sei, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Si deve essere conosciuto prima a te, ma non ti nasconde essere da me. Ti voglio bene, ma nessuno sa.

0: È giovedì 14 maggio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: I napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: sono io e tu sei tu.
1: Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
2: Sarai mio univas, per tutte le braccia tu cresci. Sarai la luce, quando la luce non esce. Sarai uno strillo notte, sarai a paura in una freva.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: Avrei bisogno di restare solo un po' con te. Avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che di innamorarmi fossi matto non pensavo mai, ma sei già dentro di me. Pensavo a un letto, una donna e un po' di compagnia per dare sfogo a una serata da buttare via. Invece adesso non respiro se mi manchi tu.

grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te. E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

shop. A gente che tu attenzione a futtini, ma non è come tutto stato maledetti. Allora, wait, oh, leva da là, stanotte a giro muto senza male i pan. Con costi magnate che da fatta male.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: è l'una.
1: Già mi manchi se ti dico a domani. Se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo.

che all'improvviso è chiaro. Lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo, ogni momento, per tutto il tempo resterò con te.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Dice, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Dice, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore. E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: giuro l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa si uriava l'imbaravisa.
1: Radio Studio M.

Amo sai sto pensando una cosa. Una cosa che non mi fa sta buona. Perché la colpa è sola mi si stasera in paravisa. Manca l'angelo più bello a fianco a Dio. Chi ciò dice che tenghia. Però mo che ci pensi. Però mo che ci pensi, si sei da creata. I daggi sempre sono nata. E chissà se non l'ha fatta apposta per cagnare sta vita mia. Sapendo che senza te. Sapendo che senza te mi mancava compagnia. Sì, tu mo stai calma, ma non mi pare vero. Forse mi ha già ancora abituato a pure i sogni per diventare una realtà. Tu mo sei unica, sei sola. Sei indispensabile per me. Sei solo un attimo mi allontano da te. Con mano fila elastica mi devo abbracciare a te. E tu giuro un po' la vita mia. Che non potessi mai una delusione. Amore a te e manca a Dio.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Ci vuole essere parole.

0: Sono le 2:01.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte.
2: Sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è un'altra cosa.